0: Venne che vedo,
1: oh bella poverina,
0: Don Giovanni, si qui mostro vero il vero inganni.
1: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: Edia, siate più ragionevole!
1: Nippone Cimento Costei,
0: se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo!
2: Salvo il vero!
1: Via, dille un poco!
3: E cosa devo dirle?
1: Sì, sì, dille pur tutto!
4: E ben presto!
2: Madama, veramente, in questo mondo, concio sia cosa quando fosse che...

non siete voi, non foste e non sarrete né la prima né l'ultima. Guardate questo non picciol libro.

1003 Ma fra questi contadini, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.